Ebi ena kami ya mo profobi. Ebi di po ya di mami. Ebi ena mi wantu meni na titi.